0: Buonasera, buonasera a tutti. Dio arriva un'altra volta, giorno 17 di agosto, mezzo al mese, grazie a Dio. Quello di can da paura è andato. E noi qua un'altra volta, fine 10, col programma italiano, sempre in italiano. Stroconazzo a tutti chi vuole mandare cadetti, quelli da Rente, quelli distante. Mandai qua del Face da radio che le 984-35-2490, o se vuole fare una ligadetta lì, del 33-51-12-77, noi siamo qua, vive a colori.
1: Ah, Clovio. Angela, è rumaro?
2: Sì.
1: Sì, perché tu dici che non consiglio, oggi è di notte, tu falò che Oscara ligava e non...
2: Oggi stava fora di aria.
1: Stava fora. È bom,
0: bom,
2: ma
0: se non dà...
2: Ma io acho che tá, agora tá. Creio que tá.
1: Se não tá, manda a conta pro Jacondo.
2: Isso.
1: Não, mas essa tá entendendo.
0: E allora andiamo avanti con il nostro Talians, programma Avanti in Coro Italiano. Buonasera, Brutis.
1: Buonasera.
0: Migliorou ou piorou?
1: Eu tô melhorando.
0: Melhorando?
1: Melhorando não, eu tô sempre na mesma.
0: É.
1: Se melhorar, estraga.
0: Não, mas tá melhorando pra decadência. Sempre mais
1: que
0: velho?
1: Decadência.
0: Mas mais velho
1: melhorando
0: não?
1: Melhorando pra decadência. Não. Tu viu, eu não melhorar pra decadência.
0: Mas tá, eu tô de por lado, tá, homo, cada dia
1: melhor. E tu não, então?
0: Não, ah, minha.
1: Ângela também, Ângela.
0: Buonasera, Ângela.
2: Buonasera.
0: Tudo punto e oposto?
2: Ah, vai.
0: Vai.
2: Devagarotti.
0: Allora così, Clebel. Ingressiamo qua ai nostri compagni. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Parma, Decorar Move, Gessinette, Sicredi, Apoio Culturale da Prefettura Municipale De Vanini, BV Agricolo, Ristorante Apollo Grumela de Casca, JF Agricolo, Gataus Materiale Costruzione e JP Terra Plenage, là de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antonio, Metallurgica Zausa, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Davica Navarro. Con i nostri compagni, grazie a loro per sempre e insieme con noi tutti i lunedì sera.
1: Giusto, ti che parla bene.
0: Tentiamo.
1: Mais ou menos. Ora avanti, compartilhei, parei avanti, mandei recado qua, mandei musiche, se vuole dirmi su, dizemi su anche, perché noi altri qua aceitemos tutto. Dopo vai de volta, sbala magari, bala trocando non doi di d'altro. Ma vamo toccando.
0: La cosita.
1: E sempre in italiano.
0: Guarda qua che ne bel che recadetti.
1: E lo dai recadetti.
0: Maria Kwakowski, buona notte, buonasera, la via Geral Vecchia, la casca, ciao.
1: Maria sempre a punto.
0: Sempre
1: perché
0: a punto.
1: Perché dico che conoscela. Perché ascoltatori, i uvinti della radio, della live, è un piacere conoscerli,
0: ma ancora dobbiamo via là in qualche festa là, là.
1: Angela, non è un piacere conoscere os ouvintes?
2: Ah, claro, ah. Sempre.
1: E eles lui che piace a conoscerti al vivo e noi altri anche, meglio ancora, né?
0: Per l'amore di Dio,
1: saper che si indegna ascoltarmi, perché aver coraggio anche, né?
0: Ma qua Maritania Parecida Basso Bassoli,
1: anche che tanto coraggio.
0: Buonasera italiani, buon programma avanti caldo qua in te la capitale catarinese del Talian, abbraccio struconasso là su a Novereshin. Ma anche quale caldo
1: mi è trasferita?
0: No,
1: Novereshin, claro.
0: Le calde un qua in cui abbiamo
1: cioè, passato, ma
0: guarda, 23 gradi adesso.
1: Le giornate verono, ho avuto fare che?
2: Ho la messaggio di Juarez Sacaro. Boa noite, amigos. Noite molto boa, non sta frio.
0: Ah, certo.
1: Juarez, non sta frio, non sta, mangas curta,
0: Ora la Darley, là che ha detto, pior se a bala è curta. Já tá vindo por outro lado ali.
1: Dirlei, eu acho que tu já tá em contato com o terrorista lá de Passo Fundo. Mas senhor, que foi
0: senhor. Ora, é. Paulo, Aldir Paulo Vigioli tá na área.
1: Ô, oh, Tico, botemos o Tico pra dentro ou o quê? Porco cano.
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, a Tico, velho.
0: Truconasso. Ora, Luizinho, Ângela, Balbinotti.
1: Luizinho é um de Pibé e de Balbinotti.
0: É.
1: E vara que ele é bruta.
0: Malora com latre turge.
1: Bem que digo. Não, não tem beleza, não tem uma.
0: Mas beleza não vou dizer, tô com essa gente boa.
1: Não, beleza, porque olha a beleza, tá? É um menino pi bem fato, daquele outro, pi ajeitadão, tal. Mas se tivesse todo mundo o mesmo gosto, adianta o quê? Que prazer tem da vida.
0: Tutti vuol mangiare
1: tutti bei o tutti brutti?
0: Tutti vuol mangiare carne de coi, quanti vuoi te occupare?
1: Ma vuol dire che tu un gusto, gusto, cuore e amore non si discute. E allora fiamo avanti così, da siamo ben che non altri si va là.
0: Guarda che ha detto là.
1: Che?
0: Vuol dire Paolo Vigioli. Buonasera gente buona, sono par avvisarvi che mi sono ancora vivo, struccon.
1: Che se, sì, ti vedi distante anche perché la razza non nega, né? La razza non nega.
0: No,
1: via, via duri, via moglie
0: sì,
1: di andare. E Tico, ti vede andare avanti tanto tempo ancora. Non abbiamo da fare delle giugatate.
0: Oh.
1: Giochiamo la bolla, se vai a giocare la bolla ancora.
0: Strucco nasso lui, là.
1: Io passo seguito là davanti, lui che va via da me, sono passato la settimana passata, là guardasse la casa, vuol dire che era la mia casa, perché lui il gallo.
0: Il sito lassù in cima al monte.
1: È sempre la sua idea.
0: Su che. Ci va che tu visti qua che ha fatto una live.
1: Dopo il gallo. Sì, dopo il gallo, la nave spaziale.
0: Il gallo è cantato, il cane la via, il cantato anche il ferro. Mesmo come il galcio. Com'è che il gallo fa, Stico? E il cagnetto là, il fercalo.
1: Cioè, non so se avete notato che manca un elemento qua. Quel più brutto era sta casa, stasera bellezza sta mai o meno a, com'è che dice, 70% di bellezza sta qui oggi. E il nostro, com'è che è, l'inquilino.
0: Nelso.
1: Com'è che lei? Scooby, no.
0: Ah, signor. Guarda qua che ne sono tanti ricadetti là, ciò. Guarda là, pur in quanto non fui o Cesare Augusto, che ha detto da lei. Ma ta se prende giù, dopo mi faceva terrorismo qui.
1: Di lei tu fica la tua, che tu è... Tu è che nemmeno un cartuccio imbarigato, tu non entra nella spingarda.
0: Guarda qua, Nelvon Vicente Rec Bortolotto, gli ha detto buonasera, Ciacoloni, andè pian stasera perché in quelle luni, giorno di mettere a posto la testa della cuica di Igeri. La ciucca del Geri. Trucco naso a altri tutti. Oh, ma non altri potremmo neanche a bere.
1: No, altri male. No. Lui può il mio. Mi posso.
0: Mi sono di un po' salvato da un inferno.
1: La me parte mi la bevo.
0: Oh.
1: Sì.
0: Franco, sei strucco naso. Luis della Vecchia ha detto buonasera. Una musica e il filtron son giunto sul Santa Catarina. Oppa la bariga verde. Ma lei.
1: La casa il filtron sarà bel catà.
0: Bel che catà. Luisinho e Giurema Balbinotti.
1: E più belli Balbinotti e le brutto.
0: Buonasera italiani, buon programma. A Valti, caldo qua in della capitale catarinense de.
1: Sì, ma.
0: Italiano, abbraccio, ma. Le sta qua, guarda qua. Il gabetesto, Luisinho.
1: Buonasera italiani, vuoi una musica, vuoi offerirla a radio, e tu offerirla in radialista e ciaretto su pel monte, Luisinho e Giurema Balbinotti.
0: Guarda qua che amico le desto qua, guarda, lei di qua.
1: Buonasera italiani, il programma Valtri. Ma con la Luisinho Balbinotti?
0: Ma il amico le desto
1: che. Ma vedo me che ne un traso qua, guarda qua. Lì te
0: ero. Ah, buono, ma qua veniva questo cosetta.
1: Ma al finale è cosa poca.
0: Ah, sì.
1: Che de repente o Facebook mesmo ele fa confusão, mas Luizinho é questo allora. C'è do sui monti, grazie Luizinho, più belli Belvinotti. Juarez Sacaro, ma manda la musica il Sirio, obrigado. Ora Angela Cata il Sirio, se mi buona a catarlo, dice Saqueri, ta?
0: Ma il filtron è il Sirio, allora.
1: Per risotto del Clessio, buonanotte italiani, sono qua, Drio assiste il vostro
0: Inter.
1: Il mio no, è del Cluviro.
0: E Drio ascoltarvi.
1: Drio ascoltarvi. Ta bom, ti dammi il risultato. Quando...
0: Manda il risultato lì che...
1: Ta, poi manda il risultato, noi siamo informati. Struconazzo del Clessio. E dopo qua che ne Floriano Zarnieschi. Buonasera a tutti i Valti, struconazzo, salute, grazie. Floriano, domenica sera siamo a San Domingo col filo italiano. Caro di Dio, vien là che ridemo, sta? Ti paghi lassù qualche cosa, mi dico. In chi incura qua? Allora. A lei Marca Denti, buonasera Gramado. Così, demo musica, Angela?
2: Demo, allora. Demo col filtron.
1: E lo che il filtron?
2: Il Sirio.
1: Il Sirio, proprio. E dopo che ne è ancora qui, che Luizinho volo che? Luizinho il volo la Ceretto sui monti. Dopo Luizinho ti, prima con l'altro, dopo te. Prima i più bei, dopo i più brutti.

posto reginato, laticato di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracceria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura e Vanini.

TV Agrícola. E ga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox. Della Rua Borges de Medeiros, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agrícola.

0: São Domingos do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Metal Zausa qua da Vica Navarro, pavilioni metalliche, falso galponi stale e anche per le macchine, le con Metal Zausa 3351 1444 qua da Vica Navarro per tutta la regione, con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vica Navarro, pavilioni metalliche.
0: Academia BL Power. Para haver de pi salute e um bom físico, vai lá conferir e far la prima academia parniente, aberta de lunes al vendre, de 5:30 alle 10 alla sera, pela rua Duque de Caxias, 351, em Vanini. Telefone 981-3008-61 com Arinso e 981-4845-44 com a Tatiana, Academia BL Power de Vanini.
2: Gatou os materiais de construção, latecate de tudo para fazer sua casa, desde comício ao fim. E ganca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingos do Sul. Telefone 3349-1265 ou 996-70-0709.
0: Corar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, e lavori bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Vargas, 258, em Vanini. Telefone 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
3: JP Terra Plenária, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai, com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingos do Sul, e parlei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terra Plenagem, Gaveu Capio.
2: Sicredi è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 3340 1115, là te unità de Vanini.
1: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna, qua da Vica Navarro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981-517-452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi. Se credi il banco della colonia citato è quel che ti occorre di un banco con sicuro di vita, consorzio, popanze e anche finanziamento per le rosse con custeio e investimento. 3351-1068, se credi!
0: Buonasera!
4: De nuovo
0: siamo arrivati qua di volta con il nostro programma Van di Cura Italiana, su con le reti, perché noi stasera siamo desfalcati di un giocatore. Mi permette di dire che in tu la Jeep.
4: Mi chiamo un calzaghero.
0: Nelson, che tu la Jeep in dove? Rendo a Peschiera, rendo a Peschiera per bere acqua. In finale, avanti sempre. Guarda qua, Parisotto, vedi che niente, devo dare 1-0. Gol di 18 minuti. È un bel tocco che ha mandato. Tainà Calleschi, buonasera a tutti quanti, buonasera Tainà. Tainà, sabe sera? Domenica sera se cacciamo la dolora, vieni là del filo italiano.

0: y de la Casa de Cultura. Ah, ¿cómo es que dice? Entrada franca, platea, paga niente, da para guardar un vivo la de la gente, tutta bella gente. Ya, ahí, Luis Carlos Núñez. Buonasera, italiani, buonasera. Valdir Vigolo, feliz aniversario para Lorenzo Vigolo, ocurrido no último día 15 de agosto en San Jorge, RS, cuadre Río, de la de Río Carrero. Homenaje do irmão Valdir de Goiânia, Goiás. Gueto visto, agora un homenaje de Sofradel de Goiás a Valdir, Lorenzo Vigolo. Un struconazo, salute, felicità, tanti anni di vita e avanti sempre, signor Lorenzo. Così te se fa anni della bellezza.
1: No, che fa ti anni le sta a Valdir. Che fa ti anni le sta a Valdir.
0: No, feliz anniversario para Lorenzo.
1: Ah, ta.
0: Cluviro, avuto fare anni con l'altro.
1: Ah, ma... Pibono a ropitare che tocca farlo.
0: No, ma è lui che li fa.
1: Ah, sì.
0: Ah, qua Vigolo, qua Lorenzo e Valdir. Tu ti metti matti, sei tu.
1: Non sta da che buona che...
0: Quel più male di sta casa. Letizia e Stersi Brondani. Buona notte a tutti. Una abbenzoata settimana a tutti. Nos abbraços assistindo in Don Pedrito. Ora Don Pedrito. Grazie per essere adotte le frontiere. Struconasso. Odair da Rocha. Adesso vai, buonanotte. Adesso vai, non parlo. Odair! Fianco e bocce. Augusto Dalla Rima. Buonasera, italiani. Sono Drio a ascoltarvi. Nova Mutum, Mato Grosso. Oh, Nova Mutum è caldo come qua, guidea.
1: È caldo la
0: sua. Qui passare 30 gradi, grazie a Dio. Troconasso. Odair.
1: Augusto,
0: dalla Rima.
1: Che ne è lassù, che ne è il Filappi.
0: Filappi, Betto,
1: che ne è Rocche.
0: Tutti qui della radio.
1: Meridionale.
0: Meridionale, di Nova Mutum.
2: Ma i sabici, ovvero.
0: Parenti mi deve Filappi, barbarità. Augusto dalla Riva. Della Riva che ne era qua. Qua Doma Rassadia ne è della Riva. Io di qua mi vedo tutta gente di qua, ne? Ma io direi che tu la prossima. Il Margudo, anche la Calvarda, che è passata.
1: Anche Bettesco, buonasera carissimi italiani.
0: A tutti. Il Margudo sta ficando grande, cara. Tu è un impresario di grande, come che di prestigio. Stava in Vanini se sdia.
1: Opa.
0: Tu visti che venisti in Vanini, e va laddò del Rio San Domingo, della usina, a fare un lavoro là. So che capisci questo. E ora arriva là del posto originato, né? Dunque la camionetta scritta, tutto.
1: Ah, Gusso e che quell'altro lì?
0: Figolini, com'è che lei? Bortolini?
1: Bortolini,
0: suo cugnane. Ciò, il camion da Dio con la draga, e filmare che tu hai visto? Che ha fatto un video, né? E me l'ha mandato, e se morì un ardore di brutin, di paga paschiere perché non ha credito con nessuno. Qua nessuno va. Otta biscio veio! Ma te mi arrivi a?
1: Ma sai della sua non doveva far venire dopo date che lo giro.
0: E neanche arrivai, neanche venisti.
1: Ma mi arrivai ancora.
0: Scuso, questa qua mi era
1: Ma mi so via. Perché adesso. La plancia con sé mi fa a volta la via.
0: Le fa la volta la plancia e anche il camion fa la volta. Mi fa della volta a te che fa. E guarda qua, guarda tu commenda la casa, vieni torna là adesso. Sei libri della sudita che
1: mi
0: ha mandato in amico, ho fatto il forte. E lui dammi una baita della risposta di quelle là. Adesso paghi caro la fretta. Struccon. Te che sorte che lei dalla Santa e Bernardi che ti tengono su là, perché se no...
1: Vara lì che ne...
0: Odair da Rocha.
1: Che ha detto che...
0: manca un...
1: un lì. In dove? E l'onde andove se ora...
0: Ah, le casa, Drio! Bever acqua e succo.
1: Nelson!
0: Nelson, dai la risposta, andando con sé. Se ti sei in cucina... quarto di se fuori, ho detto marbagno. Cosita. Provvero era lo chita il telefono allora prima.
1: Luis Ballardin.
0: E che lo vedere che.
1: E vuoi ascoltare la sonata del Monte Grappa.
0: Monte Grappa, bella sonata.
1: Bella sonata. E che manda che lei per 90 vive 100 anni dopo un più un pochi per
0: anche
1: continuare
0: a
1: fare il programma.
0: Anche a te, Luis. Guarda che la volta che mico fa l'esame la sono spaurato. Sai che ha fatto l'esame di prostata e veniste sbagliato. Lui, per me le veniste il suo e per lui andava il mio.
1: E tutti e due.
0: Non è comunque che niente.
1: No, allora sta buono.
0: Che era un malaccio con l'altro. No, tu vieni. San Domingo che ha fatto quel lavoro lì. Luis Ballardin. Luis B. E Luis B. Luis Nilsson B. Balbino. Luis N. B. Ciò guarda dopo ho detto, ma porca ria, bico neanche notare, Rita che notare, ho detto, ma sa che non è teo! Ficò pure un sin, te oggi! Neanche muore, neanche un cuore. Gresciano Portela, ma guarda che nome ciò! Gresciano con X. Dico, visto poca gente con nome X. Tu vio Angela? Con nome di con X no nome?
2: No.
0: A chi tengo uno?
2: Sempre ten.
0: Gresciano.
1: Gresciano. Portel.
0: Gresciano Portel. Buonasera a tutti. Sani, sto assistendo. Sento di noi, Gresciano. Per sapere proprio che non siamo curiosi. Struccon. Mi mica chiamate insomma il scis del nome, né? Che ne poca gente che ha nome col nome che ne è scis. Augusto dalla riva, mi son de. Sapecò, ma moro in Nova Mutum desde no 84. Camadonna, 20, 49 anni, 50 anni che ti sei là allora. Barbaridade. Conosci tu che brutta gente là di Nova Mutum, Filappi, qui da radio là.
1: 40 anni.
0: Eh?
1: 40 anni.
0: Alle 84.
1: Mm-hmm.
0: 40 anni, giusto. Siete allora. Andiamo avanti. Con musica
2: Monte Grappa
0: suonare il Monte Grappa e che con l'altra
2: c'è il mia... Monte
0: c'è il Monte, questo.

0: Pou! Pam! Ciò cala capeta.
1: Ancora aria, ancora
0: sì,
1: aria.
0: Ora che le 8:47 minuti. Oh, passa che le un raio.
1: Passa che le un raio, ma un raio senza esplosione. Ma è il seguente. Vorrei dire che mi desme cosa smentegare. Mi tentate mi desmentico di desmentegarmi.
0: Ti te sei poca memoria.
1: Poca memoria.
0: Guarda che Albertina che ha detto buonasera a Valtri tutti. Oh, buonasera.
1: Albertina, sua siete ancora 13 di maio che ha trasferita?
0: No, la è lassù.
1: Ma Nelson, fossi qua Nelson, trampianta 6 di maio?
0: Nelson, venci a pai qua.
1: Augusto dalla riva ha detto tutti italiani e Grace si hanno la portella che le è arvoresigna guarda rente ciò la via dove che ne è un ascoltatore numero uno alti la Angela lo come
2: Samuele
1: a donna
2: Cristina
1: io so che uno disliga radio amizade c'è per ben per jeito Lalo e tu lì così andiamo avanti.
0: Se non ti siamo su del lato, lavo sempre più in do, brigata Ciappano, no?
1: No, Ciappa meglio in su. Quanto mais basso da qui per basso, entra meno la radio, né?
2: Sì.
0: Oh, ma mi sono dopo là in volta del Ciappa.
1: No, Ciappa, ma meglio in su perché Santa Catarina è Ciappa anche tanto. La potenza è grande.
0: Ma va lontano.
1: Gadita come che ne è propaganda leader di audienza Radio Amizade o culpato o se e chi è culpato?
2: Claro, chi ascolta?
1: Chi ascolta? Se non che fossi gli ascoltatori lo sarei lo che e tu sai che la radio è un mezzo di comunicazione che non va caito un facile di moda di altro, né? Ela se mantém melhor que a TV. A rádio é. Tem gente que prefere a rádio. Escutar um. E sabe que. É bem melhor da rádio que te guardar na live. Tu vai pensar bem.
2: Sim.
1: Porque a live te vê de um bruto. Você te desanima.
0: Pelo amor de Deus.
1: Como fosse dizer guardar o clovírio ali 2 horas, 12 de dia. E te estomegue.
0: Amigo, Becker.
1: Qual è la mia Nelson?
0: Amico, non ho tempo, guardava i volti dopo lì e tal. Mille tempi, anni.
1: Io sono libre.
0: Ma non adianta cada un la sua bellezza, no?
1: Sì, la sua bellezza è scondita. Ma prima cosa del lei busato larga ha dato una scegata, dopo parò. Io per me.
0: E Dio pronta il cagnone. Ah, Dio protegge.
1: E stanno si comunicando, stanno preparando il schema per dare il botte.
2: Darley, onde stava na processione?
1: Quando?
2: Ontem.
1: Bom, vai pagare os peccati, Darley, tu stava na processione. Tu sta cominciando a vedere che tu stai fuori di regra. Vai là, vedi, tu vai e vem a plumo, né?
0: Quando l'acqua tocca là.
1: Porcaria, quando l'acqua tocca al culto, vuoi parare a nadare.
0: Cioè, praticamente una volta se andai a scuola la professora la mandai a fare così e così e così, cioè, e che era lì che avesse ascoltare e fea bagunce e tal, e la professora che ha detto quando hago batte una bunda vuol sapere che è dopo. Sì, ha detto, a mamma dice sempre che quando l'acqua tocca il culo si imparano a dare dos una gisala ben capita. E stavo un amico, non so che cazzo tu sei sta.
1: Te a scuola?
0: Sì.
1: Chi?
0: No, famiglia.
1: Ma Pino sta lù.
0: No, dopo te dico, dopo che mi ha suonato. Ma era quella che ha detto un saluto del 13 di maio, ciò. Santa Catarina.
1: E mandiamo un saluto a tia Zigna.
0: Ah, sì.
1: Che ti aborda, che è sempre a punto e a posto.
0: L'ha detto qualche sera che dico che veniva su con un altro mio amico.
1: Duvido!
0: Se lì come che dico l'altro, mi sono più stupido, dico l'altro, duvido!
1: Guarda
0: lei che ha detto, o Cesare Augusto già mi mandò.
1: E Vocês estão preparando, como é que diz, a munição, carregando os cartuchos, mas me vesmoio a capeta na hora de questa. Mas, enfim, vamos tocando. Temos aí. Temos que nem um recado com a minha manhã que dita de Nadir Santinho, ideia. Ou não?
0: Milo com milo deste, vedemos se ele é super qua.
1: Não.
0: Ele aparece, tocamo dele andar embora.
1: E
0: che vengono andare, ma loro hanno resistito. Ma che ne è qua la Nair Ultramari Sganzella che ha detto che buonanotte italiani, siamo di ascolto qua in Veranopolis. Brontini gavei che tu in Marino de Rider de Marossica ieri sera.
1: Tamè, sacramento con naso così.
0: Galo ti pombe condenava?
1: Che be condenava. È un freezer, non diverte il freezer di Tampa.
0: Ah, sì.
1: Ti sono pensato che era andato il descanso, né? E lo chiamo la padre, lo che ti fa rispondere, gavè, tutto negro. Un pitocco così.
0: E se mi è un paese del circo?
1: Dato un pochettino che dita. Senti che c'ero del magnare, l'altra volta sarò vivo. Mi sono tamen con un naso, e cuidate che... Marino è fin...
0: E tu il marino è grosso così. Ah, signore.
1: No, ma guarda, ma che abbiamo ridetto. Ma me è occasione, noi contiamo.
0: Ma sarà che perché per pulati restar forse il rito che aveva una disgrazia dell'altro?
1: Una disgrazia dell'altro, voglio dire che con te. E che nessuno i gallo sta, sì, con un picone con gli altri.
0: Ma ci è scadato.
1: No, mia vita, senti il cielo del magnar. Ma anche lui, senti che cerino del magnar che avevo capelli. Con dire con picone.
0: Mi sa che è la mano che aveva ciappaccio.
1: Mandiamo
0: i nostri compagni.
1: Tocca ridere anche della vita. Ridere fa ben per tutto.
0: Dai che le 8:54 andiamo ai nostri compagni qua.
1: E vai compagni dopo contiamo frottole.
0: Contiamo frottolecci.
1: Devo frottogliando.
0: Le cosita che funziona qua.
1: Grazie che fa mille anni che ti decati fuori.
0: Vai toccandola, che com'è che cata.
1: Tu sei di schema. GCINET, ti che ti vuoi una internet di qualità, entra in contatto con la GCINET che avemo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340-1158 o 981-48-1010 della WhatsApp. Ora là de Vanini, GCINET di Raffa Garbin e Compagnia Limitata. Struccon. Abbiamo anche qua l'Accademia Boldori, aperta del lunedì al sabato del 5:30 alle 10 alla sera. Latte la Rua Duque de Cascia, il numero 351 in Vanini. Telefono 5. Sì, 5 che adesso intero star babuco. 981-30-08-61 con Arizzo 981-48-45-44 ti che ti vuoi stare elegante, con muscoloso, ben disposto, che ti chiude a bola, vai là a fare l'accademia. Prima ti fai per niente, dopo fa una, due, tre volte alla settimana e te vedrai come che te resti esguelto, dico l'altro, con salute. Ecco, un strucco naso.
0: Si credi di Davi Canavaro, sicuro di finanziamento per lavoro e investimento. E você che investe per crescere con ancora più di 1 milione in premio. Telefono 3355-9204 qua in Davi Canavaro. Posto 35, você pode abbastanzare il seu carro, camion e macchina. Precisa de combustível na colônia? É só ligar 996-32-8742, posto 35, lá da Central de Canabaro, da avenida ali. Léo Sul Empreendimentos, lotes de diversos tamanhos e preços bem no alto da cidade. Com iluminação pública e LED, tudo asfaltado, venha morar e viver bem. 981-15-99-60 il telefono. Leo Sul Empreendimentos qua a Davi Canavaro. Le cosette che funzionano, le macchine.
1: Dio allora.
0: Non è un altro qua, ma mica altro fuori.
1: Ah, ma signor.
0: Le praia. No.
1: Con i buoi qua non altri ne avremo mia.
0: Guarda qua com'è che catavo. Sai che soffro con dolore muscolare, pancata, torsicolo, un cansaccio nelle spalle. Chegou a solução que muita gente já conhece e confia. Pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aqueles desconfortos do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso há anche farmácia popular, programa de desconto que oferece 30% em qualquer medicamento. Agora tu que te vuole fare la carteirinha, le sono lá e fala dopo conforme lei medicamenti te chape il desconto de 30%. Farmácia Vita Farma, farmácia da Silvia lá em frente posto de salute em Vanini.
1: Ecco, ho finito.
0: Grazie a Dio.
1: Guarda qua, la ditta che qua di lei, Cesare Augusto già mi mandò. Cesare Augusto una volta che mi ha messo su una loggia. Seu Cesare Augusto là di Passo Fundo, che mi ha messo su una loggia e già mi ha messo una tabella così davanti, scritta. Se ti vei ti dei vento là, mettiamo Angela ti. Che bella bocca che ti hai fatto. Ah, se non teve il prodotto che lui aveva e ti mandai un prodotto, lui ti dà 20 conti. Lui che vede tutto. Se lo organizzare, tiene di tutto, lo ti può dire qualche prodotto là, nel nostro di comida. Finale il negozio di comida erano e bevute sai. Se lui aveva mia e ti dà 20 conti.
0: Oh, che bellezza!
1: Arriva là un cio, prima settimana arriva là un che domanda, io che tu che? Mi vuoi podela. Podela. Ciò, podela è mia. Puscia 20 conti, Cesare caro di Dio, questa qua ti te la scondevi, ma mica te la vuoi scoprire. La settimana di Dio con l'altra vada nuova, cioè era 20 conti.
0: Ah, da.
1: Podela, ma te sai che non è mai, io quero podela. Ciao,